Summer Hits from back in the day. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
17: Radio Dance.

0: era Pop on the Floor.
1: Give me a fat man! Radio Dance Floor.
2: Il suono degli anni 90.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Club. Back to the 90s.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1995.

0: Fanta.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.
3: Floor.

0: Check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6 e 4 minuti.
3: Dance Floor. Welcome. Anni 2000.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo i Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, poco traffico in queste ore su strade ed autostrade della nostra penisola. Unica segnalazione, code sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. A Milano concerti questo fine settimana all'ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. A Roma al Circo Massimo questa sera il primo dei due concerti di Jovanotti. Vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole e in tutta la zona circostante. Un invito a prestare attenzione alla segnaletica. A partire dalle 22, su disposizione delle forze dell'ordine, chiuderà la fermata Circo Massimo della linea B. Alle 18 di oggi all'Olimpico, incontro di calcio Lazio-Milan. Inevitabili ripercussioni al Della Vittoria e al Flaminio. Disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio. Prestare attenzione quindi alla segnaletica. In Campania, sulla statale 163 Amalfitana, fino al 30 di settembre, dalle 10 alle 18, tra Vietri sul Mare e Positano, il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari, in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari, divieto per i veicoli con targa pari. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: DJ, turn it up. Radio Dance Floor. This is a magic touch. You give me love. I give my love. Feels like magic. This love is magic.

shine.

0: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
1: Boh.

0: follette.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Check this out.
5: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
6: Hi, this is Jennifer Lopez.
7: Hey yo, this is Eminem.
8: Ciao, siamo i Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: You know what it is?
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998. I want to-

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dancefloor,
3: la radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, scarso il traffico, almeno in queste ore, su strade ed autostrade della nostra penisola. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni. A Milano concerti questo fine settimana all'ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto, potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. A Roma al Circo Massimo questa sera il primo dei due concerti di Jovanotti. Vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole e in tutta la zona circostante. Un invito a prestare attenzione alla segnaletica. A partire dalle 22 su disposizione delle forze dell'ordine chiuderà la fermata Circo Massimo della linea B. Alle 18 di oggi all'Olimpico incontro di calcio Lazio-Milan. Inevitabili ripercussioni al Della Vittoria e al Flaminio. Disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio. Prestare attenzione quindi alla segnaletica. In Campania sulla statale 163 Amalfitana fino al 30 di settembre dalle 10 alle 18 tra Vietri sul Mare Positano il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari divieto per i veicoli con targa pari. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Radio Dance Floor, the sound of the 90s.
6: Torna un ospedale per amico, la giornata di festa dedicata a bambini e famiglie promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
14: Yeah. Yo, what's up, ready?
15: Non-stop, cause you know it don't stop.
16: Radio Dance Floor.
17: The sound of the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, sta aumentando il traffico su strade ed autostrade. Sulla 10 Genova 20 Miglia, code a tratti verso Genova tra Savona e Albisola e in direzione di 20 Miglia tra Savona e Spotorno. Sulla 9 Milano Chiasso per la perdita di un carico, code tra Saronno e Svincola 8 verso Milano. E nella zona di Milano sulla 4 traffico intenso con code tra Cormano e Sesto San Giovanni direzione Venezia. Restiamo sulla 4, lavori e traffico stanno provocando rallentamenti e code tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna per incidente un chilometro di coda tra Modena Sud e Modena Nord, direzione Milano. Trafficata la A22 Brennero-Modena, rallentamenti verso Modena tra Bolzano Sud ed Affi e in direzione del Brennero tra Affi e Trento Sud. Code per lavori al momento 8 chilometri sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra Udine Nord e Udine Sud verso Palmanova. Altre code in direzione Tarvisio, qui di 7 km tra Svincola 4 e Udine Nord. File dovute al traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Incidente con code sulla A1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Altre code ma per traffico sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno da Vietri sul Mare a Salerno. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: 1995.

esplosione pari a 20.000 tonnellate di tritolo.

10.000 feriti gravi, 80.000 morti, 13.900 dispersi, probabilmente calcinizzati.

Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio ufficiale degli anni 90.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, we're the Sugar Babes.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Hi, I'm Robbie Williams.
9: Hey, this is Kylie.
10: Su Radio Dance Floor c'è

0: degli anni 90.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 13 in punto.
0: Dance Floor. Welcome.
1: Anni 2000.

Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati, bloccata con code di 6 km per materiali dispersi sulla sede stradale, la A1 Firenze-Roma tra Orte e Attigliano verso Firenze. Restiamo sulla A1, code a tratti, ma per traffico, tra Calenzano e la variante di Valico in nord, proseguendo in nord sull'Autosole, code a tratti tra Modena Sud e Modena Nord. Nella zona di Milano, sulla A4 file tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, direzione Torino, e poi verso Venezia, tra Viale Certosa e Cormano, qui anche per incidente. Ed ancora proseguendo si sta in coda anche tra Cormano e Milano Est. Code a tratti sulla 9 Milano Chiasso tra Turate, svincolo A8 verso Milano, e in direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Trafficata la A22 Brennero Modena, rallentamenti verso Modena tra Bolzano Sud e Affi, tra Carpi e l'Autosole, e poi in direzione del Brennero tra Affi e Trento Sud. File dovute al traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna e in direzione Ancona tra Bologna San Lazzaro e Imola. Ricordiamo infine i lavori in programma questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: È estate.

Bene, se il giro resta pulito, se la radio non si spegne, allora per un attimo basta davvero. Il prossimo disco è diretto, frontale, fisico, arriva Baby D.

fermo, ma ti ricordo che sei su Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Poi arriva quel giro, non serve raccontarla troppo. D-Fab feat. Alex, Run for Your Love.

0: Resurrection!
1: Stai ascoltando Dancebox, in console, Jack e Casanova.

qualcosa bella nei dischi che non ti mollano. Non devono spiegarti niente, restano addosso. Lascia stare quello che stavi facendo, perché qui su Dancebox arriva Echuana, I'm on fire.

lascia una luce rossa sulla console, che non è un incendio enorme, è una cosa più piccola. Un LED acceso, un cavo caldo, il mixer che sembra respirare ancora. Casanova non lo spegne

sei su Dancebox e ogni tanto basta poco. Un nome, un giro che riconosci anche se non volevi, una melodia che entra e mette tutti nella stessa stanza. Qui non facciamo finta di niente. Quando

0: Dal 1995 facciamo un salto nei primi 2000 e qui il corpo sa già cosa fare.
1: Dai.
0: Non c'è una grande teoria, non c'è un discorso, c'è il basso, c'è il giro. DJ Starlet, chi

Ricordo che sei su Dancebox nella tua radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Voliamo nel 2001, Dancebox cambia traiettoria senza perdere il passo. Arriva Marcus Electronic.

chiudere stringiamo la luce. Non diventa buio, diventa rosso. Rosso da club quando le casse sono davanti. Rosso da fine corsa. Rosso da ultimo disco che non vuole fare il saluto educato. Siamo quasi in fondo, ma Dancebox non si mette seduta.

0: C'è solo una luce che resta accesa, una frequenza ancora presa, un finale aperto che ti lascia lì, davanti al cabinato con la cassa addosso. Io sono Jack, Casanova in console lascia correre l'ultimo giro senza spegnere subito la console. E io resto qui un secondo, perché Dancebox non chiude mai tutto di colpo. Lasciamo il finale aperto, noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox, party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 in punto.
2: Dance floor.
5: Checo, you're ready?
6: Vamonos!
5: Daniel's here. Come on and mix.
7: Go!
2: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
8: Master Check
2: 90,
9: l'enciclopedia della dance.
10: Eccoci pronti per un altro Master Check 90.
11: Welcome.
10: Come state? Tutto a posto?
11: No!
10: Dall'altra parte c'è Daniel's Jack. Da questa parte si diceva una volta, anzi al di là del vetro. Chi è che lo dice ancora al di là del vetro?
12: Lo cazzo!
10: Non c'è neanche più il vetro, sono tutti loft. Una volta uno faceva una scureggia da una parte e dall'altra non si sentiva. E invece vabbè. No, vabbè, benvenuti a questo Master Check 90. È un sacco di belle musiche a 90. Ascolteremo quest'oggi. Cominciamo con un po' di raffinatezza. Lei è bella.
12: Yo!
10: Un bel corpetto, si vestiva con la bombettina.
12: Il basco.
10: Basco e francese, esatto.
12: No.
10: Catalano.
12: Il basco è dei Paesi Baschi.
10: Ma comunque, insomma, lei era assolutamente inglese. Vabbè.
12: Ho citato Spagna, Francia e Inghilterra, sono in apertura. Iniziamo.
10: Cominciamo con questa cantante, aspetta, internazionale. Vengo fuori così che... Lisa Stansfield con All Around the World. Hai capito perché ho citato tutte le nazioni? Perché l'ha fatto lei. All Around the World and ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

0: Kom. McLaren.
1: Allora, Malcolm McLaren l'abbiamo ascoltato con Deep in Vogue dall'89, disco che è stato fatto campionando una parte vocale di una videocassetta denominata Paris is Burning. In realtà la videocassetta è uscita 2 anni dopo il disco. La cosa che mi lascia perplesso è come cazzo faceva McLaren ad avere la cassetta 2 anni prima? A. Mi hanno fatto una versione pirata, se l'era giudicata. B. Era talmente veloce in quanto McLaren che è andato indietro nel tempo, aveva la DeLorean McLaren.
2: Semmai è andato avanti nel tempo.
1: Vabbè, ma senza indugio alcuno andiamo avanti con gli
3: c'è scritto people, in realtà è
2: M people.
1: Andiamo avanti con i minchia people. Un bel pezzo, M people, moving on up.

0: Vai.
1: Billy Ray Martin, l'abbiamo ascoltata in Masterchef 90 con Your Loving Arms, cantante praticamente scoperta dai Datura, che nel 93 la contattarono per prestare la voce a Devotion e Mystic Motion. Poi però Ciro Pagano ha perso i capelli e unitamente a Devotion e Mystic Motion l'ha usata anche come hair lotion e vabbè, quindi non ha funzionato questo. Sai cos'è la cosa che mi preoccupa? Che una volta c'era una distanza fra me e te rispetto alle minchiate, adesso siamo molto più vicini e questo è un pericolo per tutti i radioascoltatori. Vabbè, Mystic Motion, Devotion, Hair Lotion. Ciro, ci vuoi bene? Sì, Ciro. Andiamo, va, che è meglio. Andiamo. Boys R Us, arrivano loro con Singing in My Mind del 96.

0: occhio, come più volte abbiamo detto, a quei mondi, che ne so, tipo Billy Ray Martin, tipo magari la faccia da stiro, quella brutta brutta ma brava brava, everything but the girl, tutto tranne la ragazza. Come fai a non chiamarti così se la ragazza è quella? Chase con Obsession invece è una roba furba, dove c'era anche una modella probabilmente prestata all'immagine, perché secondo me non è che rappresentasse proprio la voce, veniva fatta piuttosto spesso sta cosa, nel senso la modella non corrispondeva all'immagine preposta al canto. Poi magari in questo caso era strafiga e cantava comunque, e Dennis Jack sta facendo una ricerca in questo momento per sbugiardarmi, perché lui è uno di quelli che ha voglia di mettermelo al... Vabbè, però...
1: È una serie televisiva che si chiama
0: Chase. Ma non c'entra un cazzo, cioè, significa che ho ragione io a prescindere. Obsession dal 96, io sono la tua ossessione, ricordalo. Vabbè. E adesso arriva CJ Boland con Sugar e Sweeter nella Armand Van Elden Remix.
2: Com'è?
0: Vabbè.

0: The Bomb dal 2000.
1: E la paura.
0: Che schifo di brano, mi ricordo quando lo mettevamo in piazza. Però dobbiamo dire che ha funzionato, sempre per la logica della coerenza della messa in onda dei brani più famosi, più suonati, perlomeno l'abbiamo mandato. Vabbè. Era poi il finire del 90, i primi del 2000, le idee venivano a mancare, troppa roba tutta uguale, quindi anche questa. Love Connection con The Bomb. E adesso arriva, a proposito di grandissime cagate, perché a volte le ascoltiamo, ma a proposito anche di grandissime innovazioni, perché magari un remix può essere anche qualcosa che enfatizza, che porta nuova luce, un brano dei 90 e dei 2000, è arrivato il momento del Remix Today.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: hanno rispettato il groove, hanno messo la cassa più importante, sono stati abbastanza ligi al dovere di un remix che in qualche modo faccia fede all'originale, quando l'originale è un capolavoro, e lo contestualizzi all'epoca moderna di cui fa parte dal punto di vista sonoro. Quindi sono stati bravi, bravi, bravi. Un bel groove, molto moderno, pezzo rispettato, House Republic Nuggets nella Richard Gray Club Mix.
1: Oh.
0: Era il remix today, di MasterCheck 90. A questo punto ci prendiamo una piccola promo, poi dopo torniamo con quelle robe che a me piacciono veramente tanto, perché poi io... Quindi nel mio giubilo, che contengo tantissimo, sono contento di annunciarvi che torneremo con gli Apollo 440 Stop the Rock dal 99.
2: MasterCheck 90. MasterCheck con Cecco Corvasce e Daniels Jack.
3: Come back soon.
4: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Foreign Stop the Rock dal 99, che in realtà mi dicono è molto simile a Caroline di Status Quo. Fai sentire.
1: Non sono d'accordo.
2: Uguale.
0: Non sono d'accordo, sono d'accordissimo. Vabbè.
2: Va bene, dai.
0: Ho capito, ma vabbè. Andiamo, va, che è meglio. Arrivano i Face the Bus con Time Time.
3: Come fa?
0: Qual è?

0: Over Here nella Get Far Remix del 96, come l'ho detto, Party Over Here, molto, sembravo uno di quei californiani col petto villoso in piscina pronto per farsi un drink. No,
1: non puoi bere,
0: so bene il cazzo. Cos'è il gin tonic? Esiste?

0: ancora. E la birra, la Crystal, esiste? Esiste. Una volta bevevo la Eichbaum, la Warsteiner, la fanno. Ma a questo punto, tratto dall'album Remix 94 che conteneva tutti i remix delle tracce dei primi due album remixate da Molella, Blisteam, DJ Mico, Pierpa.
1: Vabbè.
0: Insomma, arrivano loro. Chi?
2: No, e non vedevo. Sempre che poi c'era scritto 04883, sembrava un prefisso del cazzo o qualcosa. Vabbè, in realtà 04 la traccia. Ti racconti i cazzi nostri, gli ascoltatori? No.
0: Arrivano gli 883 con Non ci spezziamo io nemmeno. Al massimo mi spezza Dennis Jack.
3: Io ti spiace.
0: Nella usura, in questo caso remix da 94.

0: featuring Lien su Masterchef 90 con Runaway dal 94, primo singolo di Coro senza Talì. Quindi hanno cambiato Talì. Tra l'altro faceva parte di Coro anche Emanuele Cozzi dei Pups and Scar. Lo sapevate? Lo sapevate? Certo che lo sapevo. Cioè, io lo sapevo anche perché siamo amici di Coro. Dennis Jack, tu lo sapevi, Dennis Jack, lo sapevi?
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Ma adesso ascoltiamo i Safri Duo con Play the Live, Bongo Song, sottotitolo dal 2000 in Masterchef 90. Mixala, Dennis Jack!

0: Close Melodicos con Over the Rainbow del 95. Come faceva? Questo vi dimostra quanto Dennis Jack, sì, ho capito, intorno ai 17-18 anni fosse un tamarro di merda con la 127 bordo. Over the Rainbow del 95, Marvelous Melodicos. E adesso arriva quella cosa così bella che bisogna ascoltarla, stare zitti e in qualche modo, sì, su stare zitti mi hai fatto cenno con l'ED, ma vaffanculo. Vabbè, comunque stare zitti e quel tanto che basta ascoltarla e goderla. Arriva la fusione perfetta tra 4 o 5 brani, come solitamente accade in un unico grande percorso musicale. Arriva il momento del mega arriva il momento del mega mashup di Dennis Jack.
1: Che programma è questo?
0: MasterCheck 90, bravo.
2: MasterCheck 90 presents the mega mashup of the week.

0: Era il mega mashup di wow.
1: Da capo.
0: Era il mega mashup di Dance Jack di questo MasterChef 90.
1: Cazzo. Da capo.
0: Era il mega mashup di questo MasterChef.
2: Sembra Daffy Duck, cazzo.
3: Lo faccio fare a Paperino.
0: Era il mega mashup di questo MasterChef 90 con Daniels, Jack, e abbiamo ascoltato un sacco di roba bella. Abbiamo ascoltato Ice MC con Think About The Way e It's A Rainy Day, Genie con Feel The Rhythm e poi Rough By Picotto e Gigi Doug con Angel Symphony, bellissimo progetto che ha accomunato questi due grandi della dance che sono tuttora in grande attività. Bene, era il mega mashup di Daniels, Jack. È andata anche questa puntata, è stato bello stare insieme, abbiamo scoperto un cose nuove, no, abbiamo riascoltato cose vecchie. È stato molto bello stare con voi anche questa volta, abbiamo riascoltato cose che hanno fortemente caratterizzato la mia vita, per cui sicuramente anche la vostra, perché tanto avete gli stessi gusti,
4: In che senso?
0: Ah, c'è una certa connessione fra noi MasterChefiani.
4: Ma che cazzo stai a dire?
0: No, Apollo Fofordi per esempio è una cosa che secondo me ha in qualche modo scolpito le menti di un po' di... Devo dire che è stata la chicca di questa trasmissione. Poi abbiamo mandato anche qualche schifezza. Vabbè, siamo noi, siamo sempre noi. Grazie a tutti, grazie da Cecco, Corvasce, da Dennis, Jack. L'appuntamento è per la prossima con MasterChef 90. Ciao!
5: MasterChef 90 con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back.
6: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Dance floor.
16: Turn on that radio station.
17: The sound of the 90s.
18: Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You've got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Dance Floor.
4: Dati.
5: Dati.
6: I suonati di Enrico.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: I suonati di Enrico.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Come sempre in diretta dal Jafu Studio, sabato 12 di settembre 2026. Ringrazio Marco che si sta occupando della regia. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. I suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. E devo dire che vi siete particolarmente impegnati, perché è una tracklist formidabile quella che andremo a condividere in questo nostro appuntamento. info@radiodancefloor.it, info@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. Non so quali siano le temperature di questo periodo dalle vostre parti, ma mi auguro che insomma quel caldo torrido se ne sia effettivamente andato, per lasciare temperature un po' più miti, un po' più settembrine, direi proprio. Partiamo veramente bene, 1999, un progetto che sicuramente vi regalerà forti brividi. Double Bass, I'll Be Free, con una produzione tutta italiana: Walter Toso, Roby Fontolan, Roberto Lupi. Ne approfitto per salutare Roby Scaglione, che magari in questo momento sta ascoltando anche dall'Australia sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, visto che tra gli special thanks che sono contenuti in questo disco c'è anche proprio Roby Scaglione, che mi fa molto piacere poter salutare. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, siamo dannatamente eterni qui on Radio Dance Floor.

un saluto a Roby Scaglione, chissà, magari proprio in questo momento è sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. La radio antica, la maniera della radio antica, quindi un po' di saluti, le geografie. Saluto Luigi Mosca che la scorsa settimana ha postato una splendida fotografia con una meravigliosa, non solo bella, alba di Catanzaro Lido. Grazie Luigi, non so quali siano gli impegni di questo weekend, ma sicuramente saranno cose belle, cose importanti e soprattutto mi auguro davvero molto gratificanti. Bellissima l'alba a Catanzaro Lido, la meravigliosa Calabria. Saluto anche Emiliano Critelli che ha postato una foto molto refrigerante del lago di Bracciano e siamo nel Lazio, siamo nell'area metropolitana della città di Roma. Grazie Emiliano, grazie naturalmente per quello che vorrete raccontarmi. Sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, i contatti li conoscete, quindi fatevi avanti. Un saluto a questo punto ad Enrico Brunoni, ce ne andiamo nel Venezuela. Grazie Enrico, grazie per il tuo messaggio, grazie per aver voluto, come dire, portare in condivisione, ecco, i momenti belli, brutti, le preoccupazioni di questa fase di storia veramente molto complessa. Io vorrei salutare, scrive Enrico, la mia amica che è stata coinvolta nel disastro, il terremoto, insomma se n'è molto molto parlato. Però Enrico, a me piacerebbe sapere il nome, ecco, tanto per poterla costringere ad uscire da questo anonimato un pochino coatto. Grazie Enrico, intanto 1997, la voce splendida di Tabor Adams, sto parlando di Blackwood, il progetto che My Love For You, come sempre Tony Verde, Emanuele Marascia, Sandro Murru alla produzione, un rework che Enrico vuole ascoltare, vuole dedicare a questa amica. Enrico, conto sul fatto di avere il nome in modo tale da poter definire un pochino meglio, sapete, le dediche, le controdediche. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

le cose si siano risistemate, perché insomma ci sono stati tanti eventi effettivamente che hanno caratterizzato il Venezuela in questi ultimi mesi. Grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, e un saluto grande a Nicola Ricci dalla Romagna. Grazie Nicola, grazie per la tua presenza. Temperature che mi auguro si siano un pochino abbassate, perché ragazzi non se ne può più di queste temperature che sono completamente fuori stagione. Un saluto anche a Carola Britti, la scorsa settimana visita nella città di Asti con un clima torrido, perché è vero, nella città di Asti si è corso lo storico palio della città di Asti, per cui grazie Carola, grazie per questa tua attestazione. E naturalmente, vedete, mi fa piacere quando raccontate questi squarci della vostra vita. Do il benvenuto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, buon weekend, mi auguro che ci siano tanti progetti interessanti, a partire da questa canzone. Allora, progetto francese con Alan Kim, con Fred Folk, e sto parlando di un progetto che nel 2000, con lo stage name Alan Breaks and Fred Folk, arrivò con questo titolo molto essenziale, perché è semplicemente intro. Grazie Vincenzo, ottimo lavoro di ricerca, ottimo lavoro di condivisione. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

grazie a Vincenzo Gemmini, grazie per la tua presenza costante, grazie per la tua collaborazione davvero così attiva. Grazie Vincenzo. Cifra tonda, era il 2000, Alan Breaks e Fred Folk, era semplicemente intro. Allora, vedo che mi state raccontando diverse cose e soprattutto grazie per portare le vostre storie di ordinaria, straordinaria quotidianità qui in condivisione. Sapete, un po' alla maniera della radio antica, la radio degli anni 90, quella che era fatta di interazione fortissima, di dediche, di controdediche. Un po' di saluti, proprio perché è la radio antica. Ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle colline, patrimonio UNESCO dell'umanità del sud dell'Astigiano, dove ormai è prossima anche la partenza della vendemmia. Antonietta, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Gabriele Visi, che si trova nella capitale, dove arriveremo tra non molto. Un saluto ad Eric Larnar, grazie ragazzi, grazie anche per le vostre geografie, quelle che mi piacciono sempre moltissimo. Intanto, che ne dite? 1998, ci stiamo muovendo in un range abbastanza limitato, seconda parte degli anni 90, il progetto dalla Contour Records, siamo in Germania con Dennis Bone e Matthias Menck, sto parlando di Boys R Us, questa canzone elegantissima, Singing in My Mind. Lo so che se avete la possibilità di farlo è opportuno che proviate ad ascoltarla ad occhi chiusi, ma solo se avete la possibilità di farlo. L'energia della novantazione, la vostra radio stazione.

radio in quel lontano 1998. Boys Russ era Singing in My Mind. Bella, lo so, sono quelle canzoni che vi permettono di rivivere forti emozioni. La macchina del tempo, la radio è una splendida, magica macchina del tempo anche sotto questa prospettiva, per cui vedete, la sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico ha pure questa prerogativa. C'è chi sta lavorando anche in questo momento e allora è un gran piacere poter salutare il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Immagino, Biagio, una giornata molto lunga, molto impegnativa, però mi auguro davvero ricca di soddisfazioni, perché l'impegno ce n'è tanto, è giusto che ci siano anche le soddisfazioni per controbilanciare l'impegno. Saluto anche Christian, in questo momento in fase lavorativa. Grazie ragazzi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto subito a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, una tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Questa volta andiamo un po' indietro nel tempo, 1994, un progetto italiano, lo stage name era Andrew 60, Oh Carol, nella Sweet Dreams Rework con Andrea Alberghi, ve l'ho detto, produzione tutta italiana, emozioni importanti, soprattutto perché la prerogativa, la mission di Salvo D'Elia è quella di andare a scoprire canzoni che altrimenti rischieremo anche di dimenticare, e invece no, qui on Radio Dance Floor. Oh.

Grazie Salvo, un saluto a te e un saluto agli amici della splendida Puglia, magari un po' assolata ancora perché in questa stagione ci sta, eh? 1994, Andrew XT era Oh Carol. Grazie naturalmente anche per quello che state portando in condivisione a proposito del vostro weekend, tanti progetti. Questo è un periodo in cui in effetti sono moltissime le opportunità per visitare il nostro territorio e perché no, ecco, andare un pochino in giro proprio per il mondo, se c'è la possibilità di farlo è un'ottima possibilità. Un saluto intanto a Knedio Crocodile da Trenčín in Slovacchia, mentre a Bellaria, Igea Marina, c'è Sandro la DJ Zavoli. Un saluto a Daniel Mifsud. Grazie ragazzi, ovviamente un gran piacere potervi trovare anche in questo caso nel nostro appuntamento qui nei Suonati di Enrico. Ce ne andiamo ancora in Puglia, la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia, dal 94 di Andrew XT al 2000 di Betty, perché si tratta di Betty Ozarek. Sto parlando di Come to Me dal The Belvedere Studio, che si trova in Belgio, produzione che ci porta a latitudini piuttosto nordiche. Nel 2000 questa Come to Me ci regalava delle belle soddisfazioni. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

da Salvo Delia. Grazie Salvo per questo tuo lavoro di ricerca pazientissimo, veramente bizantino, andare a scoprire nel mare infinito della rete queste che sono canzoni che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. Era il 2000, era Betty, era Come to Me. E poi un saluto ad Ale Vinci, un saluto a Mia Prednar da Bistrica Prizriku. Grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza, grazie per la costanza con la quale gustate l'energia della novantazione. A proposito di energia e a proposito di magia, se vi dico Sash, se vi dico Mysterious Time, e allora siamo nel 98 quando Sasha Lapessen, che non ne ha sbagliata una, con la voce meravigliosa di Tina Cousins, arrivava con questo successo straordinario. Che ne dite? Alzerete un po' il volume della radio, lo so che lo farete. Condominio Danzerino, e ci sta benissimo, e l'energia della novantazione.

emozioni. Era il 1998, Sash era Mysterious Time, e ricordo benissimo quanto suonasse bene, quanto suonasse alla radio questa canzone, e come suona bene oggi a distanza davvero di tanti anni, quasi 30. 1998, insomma, siamo proprio lì lì. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo sabato 12 di settembre. Per chi mi sta seguendo in diretta live dal Jafu Studio, un saluto anche a chi mi seguirà nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. C'è Marco in regia e ci siete voi che mi state raccontando quello che state facendo proprio in questo momento, e di questo vi sono infinitamente grato. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram. L'importante è che mi raccontiate quello che state facendo. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto grande a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, fotografia meravigliosa quella che hai postato la scorsa settimana con cielo e mare azzurrissimi, l'idea della serenità, immagino anche le temperature particolarmente alte, il Vesuvio che si staglia sullo sfondo con la sua imponenza un po' terrificante anche, però grazie Mario. Aspetto altre fotografie.

Grazie Bruno, canzone che porta con sé anche un pizzico di malinconia. 1993, onda del futuro, Terra, un periodo in cui le produzioni italiane che arrivavano dall'estero in lingua italiana non erano così numerose. Questa sicuramente si segnalò anche per l'originalità e l'importanza del tema. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Prima, salutando Gabriele Visi, ci siamo trovati nella città di Roma. Bene, ci torniamo perché c'è Andrea Riva, grande, ottimo, elegante, padrone di casa, con la sua segnalazione 1995 XL con il featuring di Giuseppe. Sto parlando di Fluxland nella Voxland version con Reflex Records, Gian Lorenzo Tubelli, Marco Franciosa. Il featuring è di Luciano Fronti, che è poi Giuseppe. Guardate, anzi Andrea, ti ringrazio per questa opportunità che mi hai dato. Andando a cercare un po' di notizie su questo progetto, ho visitato la pagina di Wikipedia legata proprio a Giuseppe. Se vi capita, andate, curiosate, perché ci sono veramente molti particolari che è bene conoscere, soprattutto perché, insomma, Giuseppe è stato un grande personaggio legato alla radiofonia del nostro paese. Grazie Andrea, canzone tutta quanta da godere. Un saluto agli amici della capitale. Enjoy the 90s.

grazie ad Andrea Riva, grazie per questa canzone certamente molto originale, XL, con il featuring di Giuseppe, era Fluxland. Insomma, tutto un gioco di X dietro a questa produzione. Grazie Andrea, ottimo weekend, non so che cosa ti riservi, tanto immagino anche la capitale in questo fine settimana. Sabato 12 di settembre in diretta dal Giafu Studio, un saluto a chi poi mi ascolterà nelle repliche nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Tra poco, ve l'ho già detto, c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, contatti social estremamente importanti, perché sulle prime tre posizioni avete modo di esprimere il vostro parere. Che ne dite? L'interazione alla maniera della radio antica. 1994, allora 95 con XL, 94 con questo progetto italiano dei Daydream con Alex Di Stefano, Luigi Peluzzo dall'Indip Studio di Milano e Thinking About You. Anche in questo caso emozioni a fondo scala, l'energia della novantazione, la magia degli anni 90 on Radio Dance.

che dire, se ve la siete gustata tutta dall'inizio alla fine, anche in questo caso un pezzettino della nostra, della vostra vita l'avete sicuramente rivissuto grazie a questa Daydream. Era Thinking About You, era il 1994, quelle cose che riescono veramente a non lasciarsi mai scalfire dal passaggio del tempo. Grazie Thomas, è il tuo momento, un saluto a Thomas che ci accoglie nella zona del veneziano dal 94 di Daydream al 99 di un altro progetto italiano importante come quello di B-Sharm, This Is My World, con Jan Cherokier alla voce dal Tabloid Studio. Grazie Thomas, ottima segnalazione, come al solito la partecipazione, la collaborazione è sempre davvero importante. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, bravo. B Charm 1999, This Is My World, canzone che alla radio, nella versione radio, funzionava benissimo perché partiva con la splendida voce di Gianna Cerchier che insomma ci regalava proprio il titolo della canzone. Grazie Thomas, buon weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, ma l'importante è che sono soltanto cose belle, ed era la prima delle due indicazioni. Nel 2001, e qui arriviamo alla seconda segnalazione di Thomas, invece altro progetto italiano con Sunshine, You Will Survive, con Federica Nutini, che è la voce splendida di questo disco, la produzione quella di Sergio Pellegrino dal Jump and Shout Studio di Avellino, e arriva proprio questa You Will Survive che ritroviamo, ce la gustiamo qui, SDE on Radio Dance Floor.

grazie per la tua collaborazione così attiva, grazie per queste segnalazioni. Era il 2001 con You Will Survive, con il progetto Sunshine. E beh, quasi arrivati in conclusione, però dopo c'è Flavio e vi lascio nelle sapienti mani di Flavio con la Dance Floor Parade. Come già vi ho ricordato, attenzione, sulle prime tre posizioni i contatti social della radio sono estremamente importanti, perché avete modo di esprimere la vostra opinione, perché no, modificare il podio della classifica. Approfittatene l'interazione alla maniera della radio antica. Intanto, canzone strepitosa per arrivare ai saluti, 1996 con Franco Moiraghi con il featuring di Amnesia. Sto parlando di Feel My Body, la produzione di Franco Miccoli. Franco Moiraghi, classe 1961, ci ha regalato delle canzoni meravigliose, compresa questa. La ritroviamo quasi in conclusione on Radio Dance Floor.

0: E che dire? Beh, le emozioni qui veramente infinite, una canzone di quelle da ascoltare periodicamente perché fanno bene allo spirito. Feel My Body, Amnesia con Franco Moiraghi, questa produzione elegantissima con tutte quelle contaminazioni che effettivamente resero quella parte degli anni 90 un vero e proprio laboratorio di creatività. Vi lascio con Flavio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, come sempre aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un saluto grande da Enrico e enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.

0: classifica più bella è quella che non si limita a dirti che canzone stai ascoltando, ma ti fa ricordare esattamente dove eri quando l'ascoltavi. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. 3 Toriamos, Professional Widow, 2 Clutch, Don't Worry, 1 BBE, 7 Days, 1 Week. Questo il podio della settimana scorsa, targato 7 settembre 1996. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor ed è cambiato qualcosina sulle retrovie di questo podio. Perdono infatti un punto i Clutch, che scendono alla 3 con Don't Worry, ne guadagna 1 Toriamos, che sale così sullo scalino di mezzo con Professional Widow nella versione Armand Van Elden Remix. Riconfermati alla numero 1 con il 60% dei voti, BBE 7 Days 1 Week.
1: Dance Floor Parade.

E allora grazie a tutti gli amici che hanno partecipato attivamente al Radio Voto. Vi adoriamo, ragazzi. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Argelli, Andrea Platini, Andrea Riva. Grazie a David Bersari, Eric Larner, a Francesco Biondi. Grazie anche a Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella, Mauro Ceccon e Michele Favalli. Un ringraziamento anche a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Valentino Gualandris e Vincenzo Gemmini. Oggi prendiamo una data precisa, 11 settembre 1993. L'estate ormai agli sgoccioli, le giornate iniziano lentamente ad accorciarsi, ma le discoteche non hanno nessuna intenzione di abbassare il volume, anzi, il 1993 sta diventando un anno importantissimo per la dance europea. Eurodance, house, techno, rap, remix, tutto si mescola e alcuni dei brani che ascolteremo oggi stanno diventando veri protagonisti delle classifiche. Altri invece sono piccole fotografie di quella stagione. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo puntata sull'11 settembre 1993. Alzato il volume? E allora si parte e si inizia dalla numero 20 insieme ad Aladino. Make it right now. Dance floor. Parade.

Oggi cominciamo con un nome che sembra direttamente uscito da una favola, ma che in realtà appartiene alla dance italiana degli anni 90. Il messaggio è chiarissimo: make it right now, fallo adesso, non domani, non lunedì, non quando ricomincia la palestra dopo le vacanze, adesso. E con questo spirito abbiamo aperto la Dance Floor Parade di oggi. E così la prima cartolina sonora arriva direttamente dall'estate del 1993, box numero 20.

box numero 19 per Life Force Scatterbox, e qui il titolo sembra quasi descrivere quello che succedeva dentro una pista da ballo nel 93: un'esplosione di suoni, ritmi, luci e persone che si muovono in tutte le direzioni. Una scatterbox, insomma, sembrava quasi un'autopista, e noi continuiamo a rovistare dentro quella scatola piena di suoni. Box numero 19

Ma la numero 18 c'è una di quelle canzoni che non ha bisogno di cercare il passaporto per entrare nella nostra chart. Loro naturalmente erano 883. Rotta per casa di Dio appartiene a Nord Sudovest Est, l'album che nel 1993 ha consacrato definitivamente gli 883 presso il grande pubblico. E naturalmente quando una canzone degli 883 arriva in versione remix, la strada verso la pista da ballo praticamente è già stata tracciata. E quindi l'abbiamo raggiunta questa casa di Dio e la rotta l'abbiamo trovata molto molto bene. Box numero 18.

Un sorriso per il futuro, già il titolo è una piccola dichiarazione di intenti. Give a smile for the future. Eravamo insieme a Lost Tribe e devo dire che guardando questa classifica con gli occhi del 2026 c'è qualcosa di curioso. Nel 1993 il futuro della musica dance non era ancora stato scritto. Stavano prendendo forma nuovi suoni, nuove contaminazioni, nuovi modi di produrre. Molte delle cose che qualche anno dopo avremmo chiamato trance o progressive stavano ancora cercando la propria identità. E allora,

Amici, qui il nome dice già moltissimo. Digital Boy, uno pseudonimo perfetto per un'epoca in cui la tecnologia stava diventando sempre più protagonista della musica. E poi crossover, incrociare. Perché esattamente quello che stava succedendo alla dance, generi che si incontravano, pubblici che si mescolavano, radio e discoteche che iniziavano a parlare la stessa lingua. E il risultato, un suono sempre più difficile da mettere dentro una sola casella. E forse era proprio questo il bello. Box numero 16 per Digital Boy.

Posizione numero 13 e qui facciamo un piccolo gioco con il titolo Back to the Future, indietro verso il futuro. Sembra un errore di grammatica, ma per una Dance Floor Parade è quasi una filosofia di vita, perché noi facciamo esattamente questo: torniamo indietro per scoprire il futuro che il 1993 immaginava. E adesso scopriamo anche che aveva parecchie idee giuste. Box numero 13, Dirty Mind.

quei nomi che raccontano perfettamente la stagione della techno melodica europea. General Bass, Apache. Dietro questo progetto di Thomas Kukula c'era Axel Breitung, produttore tedesco che sarebbe diventato una figura importante della scena dance europea. E Apache è uno di quei titoli che troviamo perfettamente a proprio agio nel panorama dance del 1993. Il beat è quello giusto, la velocità pure, e quando parte non serve altro. Box numero 12 per General Bass, Apache. Occhio alla numero 11, è arrivato il momento del giro di boa, insieme a Vasco Rossi.

Allora, eccoci arrivati alla numero 11, momento del nostro giro di boa. E oggi, altro che giro tranquillo, facciamo una curva con gli occhiali da sole e il vento nei capelli per chi li ha ancora i capelli. E soprattutto con una chitarra italiana a bordo, perché alla numero 11 abbiamo ritrovato Vasco Rossi con Delusa. La prima parte di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con Aladino, alla numero 20 Make It Right Now. In box numero 19 Life Force era Scatterbox, seguito alla 18 da 883 con il remix di Rotta per Casa di Dio. In box numero 17 Lost Tribe Give Me a Smile for the Future, alla 16 la Dance di Digital Boy con Crossover, seguito alla 15 dei Paris Underground e la loro Passion. In box numero 14 di House Pimps Get a Hook, 13 Dirty Mind Back to Future. In box numero 12 abbiamo ritrovato General Base con Apache e la 11 era questa di Vasco Rossi, il remix di Delusa. Allora, giro di boa completato, adesso cambia la temperatura, perché da qui in avanti si entra nell'emisfero caldo della chart e le prime 10 posizioni sono già pronte. Qui dentro cominciano ad apparire alcuni dei nomi che stanno letteralmente definendo il suono del 1993. Quindi tenetevi stretti, perché da questo punto la pista comincia a scaldarsi davvero.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade. Ci sono titoli che sembrano quasi delle istruzioni per l'uso: The Key, The Secret, La Chiave, Il Segreto. E nel 1993 questa chiave apre parecchie porte. Gli Urban Cookie Collective arriva fino alla numero 2 della classifica britannica, mentre il brano conquista anche la vetta della dance chart inglese. Insomma, il segreto non era poi così segreto, bastava mettere il disco e lasciare che partisse il beat. In box numero 10, gli Urban Cookie Collective, The Key, The Secret, ed è così che abbiamo aperto l'emisfero caldo della chart.

fatto completamente paesaggio. Adesso aiutatemi. Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate una pista del 1993. Luci colorate, sudore, jeans, camicie larghe, capelli cotonati e qualcuno che dal fondo della sala urla Fatuca Gum! Q&Q. Un titolo che già da solo sembra fatto per essere pronunciato ad alta voce dentro una discoteca. Non serve complicare troppo la faccenda. Qui la parola d'ordine è una sola.

Se avete mai avuto la sensazione che una discoteca degli anni 90 potesse decollare da terra, questa era sicuramente la colonna sonora giusta, insieme a Steam System. Il titolo non promette esattamente una serata meditativa, infatti era Baracca Destroy. E noi sicuramente non meditiamo, noi continuiamo a salire, perché la Dance Floor Parade è arrivata all'ottava posizione.

Avete presente quel momento in cui la pista sembra andare più veloce della musica? Ecco, bip bip, lei era Joy Salinas. Un titolo piccolo, quasi infantile, ma infilatelo dentro una pista da ballo del 93 e improvvisamente cambia tutto. Siamo in quella fase della dance in cui anche due sillabe possono diventare un gancio micidiale.

Devo dire che qui non servono grandi discorsi, il titolo è già un ordine. Give It Up, The Goodman. E quando una canzone dance ti dice di mollare tutto, tu nel dubbio obbedisci, perché ormai siamo alla posizione numero 6, la temperatura è salita, il volume pure, e davanti a noi restano

semplice semplice: can we get enough? Possiamo averne abbastanza? Beh, nel caso della dance del 1993 probabilmente no. Bee Gees, per il rap, ha portato in classifica questa miscela di rap, elettronica e ritmo da pista che in quegli anni attraversa continuamente i confini tra club, radio e classifiche. E quando il titolo ti fa una domanda del genere, la risposta della pista è praticamente automatica: no, non ne abbiamo ancora abbastanza. E intanto noi ci appropinquiamo ad attraversare il confine occidentale dell'emisfero caldo di questa chart, e lo faremo insieme a Hathaway.

fermiamoci un attimo, perché questo signore non è arrivato qui per caso. Si chiama Hathaway. Dopo What Is Love nel 1993 arriva Life, un altro enorme successo internazionale, numero uno in diversi paesi europei e fino alla seconda posizione in Italia e in Germania. Quindi, se cercavate una colonna sonora per raccontare la vita, Hathaway ha scelto una soluzione piuttosto semplice: farla ballare. E noi siamo arrivati proprio qui alla posizione numero 4. La seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade, dedicata all'11 settembre 93, l'abbiamo aperta con Urban Cookie Collective in box numero 10, The Kid Secret. 9, Q&Q, Batucca Gamma. In box numero 8 c'erano Steam System con Barracca Destroy. La pista è letteralmente esplosa alla numero 7 grazie a Bip Bip per Joy Salinas. Say the Goodman, Give It Up. In box numero 5 abbiamo ritrovato BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough. E la 4 era questa di Hathaway, Life. Tre canzoni ancora da rivivere. Abbiamo attraversato il confine occidentale e a questo punto sono pronto per cedere a voi il comando di questa classifica. Votate la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Mentre voi aprite i social e cercate il post del podio di oggi, noi non ci fermiamo mai e quindi iniziamo già a raccontarvi lo scalino più basso del podio. Numero 3, Kill the Beat, Mr. Vain. Number 3.

confine occidentale abbiamo trovato uno dei pezzi che nell'estate del 1993 praticamente non aveva bisogno di presentazione. Mr. Vain, Cult Beat, una di quelle canzoni che quando parte il primo giro di synth hai già capito tutto. Questo brano è arrivato fino alla numero 1 nella UK Singles, dove è debuttato in classifica proprio nell'agosto del 1993. In quel momento il nome di Cult Beat cominciava a diventare sinonimo di una certa idea di Eurodance, melodia immediata, ritmo potente e quel ritornello che, diciamolo, una volta entrato in testa non chiede il permesso per restarci. Siamo al podio, questa era la nostra numero 3 di oggi. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché ogni voto di oggi potrebbe tornare a galla quando sarà il momento di tirare le somme. E adesso arriva un momento delicatissimo, quello in cui non si può più fare finta di niente, perché sul podio ci sono ancora due canzoni. E allora prendete i vostri taccuini segreti, scriveteci mentalmente la numero 3, date le vostre stelline, fate i vostri calcoli e non fatevi scoprire da nessuno, perché stiamo per scoprire chi si prende la medaglia d'argento. Alla numero 2, Robin S, Love for Love. Number 2.

Amici, la seconda posizione di oggi arriva direttamente dall'altra parte dell'Atlantico. E qui la domanda non è se c'è amore, la domanda è quanto amore c'è. Love for Love, Robin S, un brano che negli States arriva fino alla numero uno della Dance Club Songs di Billboard e che anche in Europa ha trovato un terreno fertile, perché in Italia è entrata direttamente nella top 10. House allo stato puro, voce, piano, groove e quella sensazione tipicamente anni 90, per cui dopo averla ascoltata una volta, la seconda volta non aspetti neanche l'intro, sai già dove essere e dove devi ballare. Questa era la nostra numero 2, Robin S, Love for Love. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Cute to Beat, Mr. Vain. 2. Robin S, Love for Love. Ma davanti a noi c'è ancora una sola canzone. In box numero 1, Molella, Confusion. Number 1.

0: Eccoci, eccoci arrivati al momento in cui le parole servono a poco, perché questa canzone nel settembre del 93 non sta semplicemente passando nelle discoteche, sta comandando la pista. Molella, Confusion, un titolo che sembra quasi una descrizione perfetta di quello che succede quando parte il disco. Luci, bassi, mani in aria, gente che balla e nessuno ha intenzione di fermarsi. Nelle classifiche dance di quel periodo Confusion è un autentico dominatore. Arriva a collezionare settimane consecutive in vetta e oggi, 11 settembre 1993, ancora una volta la vetta è sua. Numero 1. Molella, Confusion. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Kill to Beat, Mr. Vain. 2. Robin S. Love for Love. 1. Molella, Confusion. 3 canzoni, 3 mondi, Eurodance, House e Dance Italiana. Una fotografia perfetta di quello che stava succedendo sulle piste nel 1993. Adesso sapete cosa fare. Prendete questo podio, fatelo vostro, hackeratelo, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché qui non si ascolta soltanto la storia della dance, la si riscrive una preferenza alla volta. E anche questa macchina del tempo ci riporta a casa, 11 settembre 93, un'estate che sta finendo, una stagione musicale che sta cambiando e una pista da ballo che invece non sembra avere nessuna intenzione di andare a dormire. 20 canzoni, 60 minuti e un'altra pagina della Dance Floor Parade è stata scritta anche oggi. Io sono Flavio, ci risentiamo alla prossima, stessa pista, altra data, altra storia, ma sempre Dance Floor Parade. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome. Anni 2000.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Am I interrupting something?
13: Non-stop music is on its way.
14: The sound of the 90s.
15: Identify yourself.
14: Radio Dance Floor.
16: Luce Verde Italia.
17: Buonasera, per traffico intenso e lavori ci sono code sulla A4 Milano Venezia tra Peschiera e Sirmione direzione Milano, attese per uscire al casello di Peschiera. Andiamo ora sulla tangenziale ovest di Milano, residue code a tratti per un precedente incidente, sono segnalate tra il bivio per l'autostrada A7 Milano-Genova e l'uscita di Baggio Cusago direzione Laghi. Andiamo in Liguria, code in entrata sulla A12 a Genova Est per entrambe le direzioni. Vi ricordo che dalle 22 alle 6 chi percorre l'autostrada 7 Milano-Genova, da Milano verso Genova, verrà deviato obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri-Levante direzione Sestri-Levante. Dopo la deviazione obbligatoria sulla A12 si può uscire a Genova Est e rientrare dalla stessa stazione verso Genova per poi mettersi in A7 e riprendere il proprio itinerario in direzione del capoluogo ligure. Sulla A1 la Milano-Bologna abbiamo code verso Milano per incidente all'altezza di Parma. A Bologna code invece per lavori sulla A14 Adriatica tra Borgo Panigale e l'allacciamento con l'autosole direzione Milano. Da Massimo Veschi è tutto.
16: Un servizio a cura dell'ACI.
18: Dance floor.
14: The sound of the 90s.
19: Radio Dance Floor.

0: Putenacht.
1: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 20 in punto.
1: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
5: Back to the Groove.
6: Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.

0: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Joe Turco DJ.
1: Is someone listening? Okay.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Let's party.
4: Global Evolution.
3: For my newborn child Ginevra.

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Dance floor.
4: Welcome back.

90s Zone. The 90s Zone. The 90s Zone. Zona 90 Mega Mix.

0: Torna Un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Anni 2000.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ben ritrovati, come sempre in diretta dal Giafu Studio, sabato 12 di settembre 2026. Ringrazio Marco che si sta occupando della regia. Ben ritrovati da Enrico, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. E devo dire che vi siete particolarmente impegnati, perché è una tracklist formidabile quella che andremo a condividere in questo nostro appuntamento. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. Non so quali siano le temperature di questo periodo dalle vostre parti, ma mi auguro che, insomma, quel caldo torrido se ne sia effettivamente andato, per lasciare temperature un po' più miti, un po' più settembrine, direi proprio. Partiamo veramente bene. 1999, un progetto che sicuramente vi regalerà forti brividi. Double Bass, I'll Be Free, con una produzione tutta italiana: Walter Toso, Roby Fontolan, Roberto Lupi. Ne approfitto per salutare Roby Scaglione, che magari in questo momento sta ascoltando anche dall'Australia sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, visto che tra gli special thanks che sono contenuti in questo disco c'è anche proprio Roby Scaglione, che mi fa molto piacere poter salutare. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, siamo dannatamente eterni qui on Radio Dance Floor.

una di quelle cose che sul finire degli anni 90 ci hanno regalato delle belle emozioni, soprattutto la dimostrazione di come si potessero mescolare sensibilità, esperienze musicali davvero eterogenee. Double Bass era I'll Be Free. Ancora un saluto a Roby Scaglione, chissà, magari proprio in questo momento è sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. La radio antica, la maniera della radio antica, e quindi un po' di saluti, le geografie. Saluto Luigi Mosca che la scorsa settimana ha postato una splendida fotografia con una meravigliosa, non solo bella, alba di Catanzaro Lido. Grazie Luigi, non so quali siano gli impegni di questo weekend, ma sicuramente saranno cose belle, cose importanti e soprattutto mi auguro davvero molto gratificanti. Bellissima l'alba a Catanzaro Lido, la meravigliosa Calabria. Saluto anche Emiliano Critelli che ha postato una foto molto refrigerante del lago di Bracciano, e siamo nel Lazio, siamo nell'area metropolitana della città di Roma. Grazie Emiliano, grazie naturalmente per quello che vorrete raccontarmi. Sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, i contatti li conoscete, quindi fatevi avanti. Un saluto a questo punto ad Enrico Brunoni, ce ne andiamo nel Venezuela. Grazie Enrico, grazie per il tuo messaggio, grazie per aver voluto, come dire, portare in condivisione, ecco, i momenti belli, brutti, le preoccupazioni di questa fase di storia veramente molto complessa. Io vorrei salutare, scrive Enrico, la mia amica che è stata coinvolta nel disastro, il terremoto, insomma se ne è molto molto parlato. Però Enrico, a me piacerebbe sapere il nome, ecco, tanto per poterla costringere ad uscire da questo anonimato un pochino coatto. Grazie Enrico, intanto 1997, la voce splendida di Tabor Adams, sto parlando di Blackwood, il progetto che My Love For You, come sempre Tony Verde, Emanuele Marascia, Sandro Murru alla produzione, un rework che Enrico vuole ascoltare, vuole dedicare a questa amica. Enrico, conto sul fatto di avere il nome in modo tale da poter definire un pochino meglio, sapete, le dediche, le controdediche. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, mi auguro che le cose si siano risistemate, perché insomma ci sono stati tanti eventi effettivamente che hanno caratterizzato il Venezuela in questi ultimi mesi. Grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, e un saluto grande a Nicola Ricci dalla Romagna. Grazie Nicola, grazie per la tua presenza. Temperature che mi auguro si siano un pochino abbassate, perché ragazzi non se ne può più di queste temperature che sono completamente fuori stagione. Un saluto anche a Carola Britti, la scorsa settimana visita nella città di Asti con un clima torrido, perché è vero, nella città di Asti si è corso lo storico palio della città di Asti, per cui grazie Carola, grazie per questa tua attestazione. E naturalmente, vedete, mi fa piacere quando raccontate questi squarci della vostra vita. Do il benvenuto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, buon weekend, mi auguro che ci siano tanti progetti interessanti, a partire da questa canzone. Allora, progetto francese con Alan Kim, con Fred Folk, e sto parlando di un progetto che nel 2000, con lo stage name Alan Breaks and Fred Folk, arrivò con questo titolo molto essenziale, perché è semplicemente intro. Grazie Vincenzo, ottimo lavoro di ricerca, ottimo lavoro di condivisione. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

grazie a Vincenzo Gemmini, grazie per la tua presenza costante, grazie per la tua collaborazione davvero così attiva. Grazie Vincenzo. Cifra tonda, era il 2000, Alan Brax e Fred Folk, era semplicemente intro. Allora, vedo che mi state raccontando diverse cose e soprattutto grazie per portare le vostre storie di ordinaria, straordinaria quotidianità qui in condivisione. Sapete, un po' alla maniera della radio antica, la radio degli anni 90, quella che era fatta di interazione fortissima, di dediche, di controdediche. Un po' di saluti, proprio perché è la radio antica. Ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle colline patrimonio UNESCO dell'umanità del sud dell'Astigiano, dove ormai è prossima anche la partenza della vendemmia. Antonietta, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Gabriele Visi, che si trova nella capitale, dove arriveremo tra non molto. Un saluto ad Eric Larnar, grazie ragazzi, grazie anche per le vostre geografie, quelle che mi piacciono sempre moltissimo. Intanto, che ne dite? 1998, ci stiamo muovendo in un range abbastanza limitato, seconda parte degli anni 90. Il progetto dalla Control Records, siamo in Germania con Dennis Bone e Matthias Menck, sto parlando di Boys R Us, questa canzone elegantissima, Singing in My Mind. Lo so che se avete la possibilità di farlo è opportuno che proviate ad ascoltarla ad occhi chiusi, ma solo se avete la possibilità di farlo. L'energia della novantazione, la vostra radio sta

massimo alla radio in quel lontano 1998. Boys Russ era Singing in My Mind. Bella, lo so, sono quelle canzoni che vi permettono di rivivere forti emozioni. La macchina del tempo, la radio è una splendida

c'è chi sta lavorando anche in questo momento. E allora è un gran piacere poter salutare il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Immagino, Biagio, una giornata molto lunga, molto impegnativa, però mi auguro davvero ricca di soddisfazioni, perché l'impegno ce n'è tanto, è giusto che ci siano anche le soddisfazioni per controbilanciare l'impegno. Saluto anche Christian, in questo momento in fase lavorativa. Grazie ragazzi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto subito a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, una tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Questa volta andiamo un po' indietro nel tempo, 1994, un progetto italiano, lo stage name era Andrew 60, Oh Carol, nella Sweet Dreams Rework con Andrea Alberghi, ve l'ho detto, produzione tutta italiana. Emozioni importanti, soprattutto perché la prerogativa, la mission di Salvo D'Elia è quella di andare a scoprire canzoni che altrimenti rischieremmo anche di dimenticare, e invece no, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, un saluto a te e un saluto agli amici della splendida Puglia, magari un po' assolata ancora perché in questa stagione ci sta, eh? 1994, Andrew 60 era Oh Carol. Grazie naturalmente anche per quello che state portando in condivisione a proposito del vostro weekend, tanti progetti. Questo è un periodo in cui in effetti sono moltissime le opportunità per visitare il nostro territorio e perché no, ecco, andare un pochino in giro proprio per il mondo, se c'è la possibilità di farlo è un'ottima possibilità. Un saluto intanto a Knedio Crocodile, The Trancing in Slovacchia, mentre a Bellaria, Igea Marina, c'è Sandro la DJ Zavoli. Un saluto a Daniel Mifsud. Grazie ragazzi, ovviamente un gran piacere potervi trovare anche in questo caso nel nostro appuntamento qui nei Suonati di Enrico. Ce ne andiamo ancora in Puglia, la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia, dal 94 di Andrew 60 al 2000 di Betty, perché si tratta di Betty Ozarek. Sto parlando di Come to Me dal The Belvedere Studio, che si trova in Belgio, produzione che ci porta a latitudini piuttosto nordiche. Nel 2000 questa Come to Me ci regalava delle belle soddisfazioni. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

sia Salvo Delia. Grazie Salvo per questo tuo lavoro di ricerca pazientissimo, veramente bizantino, andare a scoprire nel mare infinito della rete queste che sono canzoni che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. Era il 2000, era Betty, era Come To Me. E poi un saluto ad Ale Vinci, un saluto a Mia Prednar da Bistrica Prizriku. Grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza, grazie per la costanza con la quale gustate l'energia della novantazione. A proposito di energia e a proposito di magia, se vi dico Sash, se vi dico Mysterious Time, allora siamo nel 98, quando Sasha Lapessen, che non ne ha sbagliata una, con la voce meravigliosa di Tina Cousins, arrivava con questo successo straordinario. Che ne dite? Alzerete un po' il volume della radio, lo so che lo farete. Condominio Danzerino, e ci sta benissimo, e l'energia della novantazione.

era il 1998, Sash era Mysterious Time, e ricordo benissimo quanto suonasse bene, quanto suonasse alla radio questa canzone, e come suona bene oggi a distanza davvero di tanti anni, quasi 30. 1998, insomma, siamo proprio lì lì. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo sabato 12 di settembre. Per chi mi sta seguendo in diretta live dal Jamfu Studio, un saluto anche a chi mi seguirà nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. C'è Marco in regia e ci siete voi che mi state raccontando quello che state facendo proprio in questo momento, e di questo vi sono infinitamente grato. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram. L'importante è che mi raccontiate quello che state facendo. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto grande a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, fotografia meravigliosa quella che hai postato la scorsa settimana con cielo e mare azzurrissimi, l'idea della serenità, immagino anche le temperature particolarmente alte, il Vesuvio che si staglia sullo sfondo con la sua imponenza un po' terrificante anche, però grazie Mario, aspetto altre fotografie e altri squarci di partenopeità, e grazie naturalmente a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno. 1993, te ne torniamo in Germania con Matthias Wunderlich, con Michael Pride, con Nadine Stout, un progetto che fece molto discutere, Onda del Futuro ed è Terra, canzone che è del 1993, insomma di anni ne sono passati veramente tanti, conserva un'attualità impressionante considerate le situazioni legate a questo clima veramente impazzito. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, un saluto a Mario Pascarelli, un abbraccio alla splendida partenopeità della città di Napoli. On Radio Dance Floor.

Grazie Bruno, canzone che porta con sé anche un pizzico di malinconia. 1993, onda del futuro, terra, un periodo in cui le produzioni italiane che arrivavano dall'estero in lingua italiana non erano così numerose. Questa sicuramente si segnalò anche per l'originalità e l'importanza del tema. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Prima, salutando Gabriele Visi, ci siamo trovati nella città di Roma. Bene, ci torniamo perché c'è Andrea Riva, grande, ottimo, elegante, padrone di casa, con la sua segnalazione 1995 XL con il featuring di Giuseppe. Sto parlando di Fluxland nella Voxland version con Reflex Records, Gian Lorenzo Tubelli, Marco Franciosa. Il featuring è di Luciano Fronti, che è poi Giuseppe. Guardate, anzi Andrea, ti ringrazio per questa opportunità che mi hai dato. Andando a cercare un po' di notizie su questo progetto, ho visitato la pagina di Wikipedia legata proprio a Giuseppe. Se vi capita, andate, curiosate, perché ci sono veramente molti particolari che è bene conoscere, soprattutto perché, insomma, Giuseppe è stato un grande personaggio legato alla radiofonia del nostro paese. Grazie Andrea, canzone tutta quanta da godere, un saluto agli amici della capitale. Enjoy the 90s.

grazie ad Andrea Riva, grazie per questa canzone certamente molto originale, XL, con il featuring di Giuseppe, era Fluxland, insomma tutto un gioco di X dietro a questa produzione. Grazie Andrea, ottimo weekend, non so che cosa ti riservi, tanto immagino anche la capitale in questo fine settimana. Sabato 12 di settembre in diretta dal Giafu Studio, un saluto a chi poi mi ascolterà nelle

repliche nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Tra poco, ve l'ho già detto, c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, contatti social estremamente importanti, perché sulle prime tre posizioni avete modo di esprimere il vostro parere. Che ne dite? L'interazione alla maniera della radio antica. 1994, allora 95 con XL, 94 con questo progetto italiano dei Daydream con Alex Di Stefano, Luigi Peluzzo dall'Indip Studio di Milano e Thinking About You. Anche in questo caso emozioni a fondo scala, l'energia della novantazione, la magia degli anni 90 on Radio Dance Floor.

che dire, se ve la siete gustata tutta dall'inizio alla fine, anche in questo caso un pezzettino della nostra, della vostra vita l'avete sicuramente rivissuto grazie a questa Daydream. Era Thinking About You, era il 1994, quelle cose che riescono veramente a non lasciarsi mai scalfire dal passaggio del tempo. Grazie Thomas, è il tuo momento, un saluto a Thomas che ci accoglie nella zona del veneziano dal 94 di Daydream al 99 di un altro progetto italiano importante come quello di B-Sharm, This Is My World, con Jan Cherokier alla voce dal Tabloid Studio. Grazie Thomas, ottima segnalazione, come al solito la partecipazione, la collaborazione è sempre davvero importante. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, bravo. Be Charm 1999, This Is My World, canzone che alla radio, nella versione radio, funzionava benissimo perché partiva con la splendida voce di Gianna Cerchier che insomma ci regalava proprio il titolo della canzone. Grazie Thomas, buon weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, ma l'importante è che sono soltanto cose belle, ed era la prima delle due indicazioni. Nel 2001, e qui arriviamo alla seconda segnalazione di Thomas, invece altro progetto italiano con Sunshine, You Will Survive, con Federica Nutini che è la voce splendida di questo disco, la produzione quella di Sergio Pellegrino dal Jump and Shout Studio di Avellino, e arriva proprio questa You Will Survive che ritroviamo, ce la gustiamo qui, SDE on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, bravo, grazie per la tua collaborazione così attiva, grazie per queste segnalazioni. Era il 2001 con You Will Survive, con il progetto Sunshine. E beh, quasi arrivati in conclusione, però dopo c'è Flavio e vi lascio nelle sapienti mani di Flavio con la Dance Floor Parade. Come già vi ho ricordato, attenzione, sulle prime tre posizioni i contatti social della radio sono estremamente importanti, perché avete modo di esprimere la vostra opinione, perché no, modificare il podio della classifica. Approfittatene l'interazione alla maniera della radio antica. Intanto, canzone strepitosa per arrivare ai saluti, 1996 con Franco Moiraghi con il featuring di Amnesia. Sto parlando di Feel My Body, la produzione di Franco Miccoli. Franco Moiraghi, classe 1961, ci ha regalato delle canzoni meravigliose, compresa questa. La ritroviamo quasi in conclusione on Radio Dance Floor.

0: E che dire? Beh, le emozioni qui veramente infinite, una canzone di quelle da ascoltare periodicamente perché fanno bene allo spirito. Feel My Body, Amnesia con Franco Miraghi, questa produzione elegantissima con tutte quelle contaminazioni che effettivamente resero quella parte degli anni 90 un vero e proprio laboratorio di creatività. Vi lascio con Flavio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, come sempre aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un saluto grande da Enrico e enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È 1:01.
1: Dance Floor. Computer.